0: è una delle città più pericolose, è stata incoronata per 3 anni consecutivi la città più violenta del mondo per quanto riguarda il rapporto abitanti-omicidi, anche se adesso si sta facendo un grande lavoro per cercare di far rientrare diciamo, questo fenomeno che purtroppo qua in Centro America non sembra che sia una cosa abbastanza rara, purtroppo. La sorpresa è stata che a San Pedro Sula abbiamo trovato il club Harley Davidson di Puerto Barrios, che lì ci hanno agganciati e ci hanno portato fino a Puerto Barrios in Guatemala. Siamo arrivati purtroppo tardi perché le pratiche doganali, nonostante fossero agevolate, sono comunque lunghe. E poi abbiamo avuto un guasto sulla moto di Glauco. Però all'arrivo a Puerto Barrios diciamo, è stata una vera sorpresa perché abbiamo trovato tutto il paese riunito con presente il governatore che ci ha voluto sul palco, ci ha presentato la nostra missione e questo diciamo che ci ha ripagato di tutte le fatiche, di tutte le avversità che abbiamo appunto trascorso durante la giornata. Siamo qui sulla strada per Belize. La notte l'abbiamo trascorsa in un dormitorio, in un centro sportivo, in una palestra. Abbiamo sempre il problema con la moto di Gianfranco e speriamo di riuscire ad arrivare a Belize City almeno in serata. Poi lì faremo lo stop di 2 notti. Quindi questo è tutto. La Pasquetta qua non si festeggia, qui almeno in Centro America dove siamo non si festeggia, qui c'è soltanto la Settimana Santa che va appunto da domenica a domenica, quindi qui sono riaperti tutti i negozi, le attività lavorative. So che invece da voi la Pasquetta è molto sentita, quindi auguro a tutti quanti una buona Pasqua, una buona Pasquetta e ci sentiamo al prossimo appuntamento.
1: Bene Dino, allora a presto, ormai vi ritroverete a breve in Belize, ma l'altro giorno in Honduras Jasmine è rimasta molto impressionata dai bambini. Jasmine, ti pregherei di raccontarci un po' questa tua esperienza.
2: Ciao Richard, qui tutto bene, ci troviamo in Honduras, stiamo vivendo un'esperienza bellissima e molto emozionante. L'altro giorno praticamente siamo andati a messa, ad assistere alla messa con i bambini e in questa chiesa anfiteatro meravigliosa e niente, mi sono emozionata perché c'erano i bambini che cantavano e nel momento in cui bisognava scambiarsi il segno della pace, differentemente da come usiamo noi, darci la mano, insomma, i bambini si sono lanciati su di me abbracciandomi forte. Questo abbraccio, insomma, mi ha scosso e mi è scesa una lacrima. E qui è stupendo, i bambini sono meravigliosi, hanno gli occhi pieni di tristezza, però nel momento in cui ci vedono e vengono verso di noi e ci abbracciano, noi ricambiamo l'abbraccio, vedo insomma che i bambini rimangono contenti, sono felici di averci qua, poi sono molto orgogliosi di avere nel loro rancho, insomma, delle moto così grandi e in continuazione ci chiedono di fare un giro. Comunque, esperienza bellissima e insomma sono molto contenta di essere qui. Ciao Richard, un abbraccio.
1: Grazie tante Jasmine, sì, sono sicuramente esperienze indimenticabili.

0: ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
2: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motor for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: quarta classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso, palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.
2: This is the World Parade. Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
3: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
2: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
4: This is the World Parade new hit.
5: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: voglia di non vederti più.
1: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
2: Scopo della missione:
1: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
3: Rancho Santa Fe sarà la nostra base per 3 giorni. Siamo ospiti dell'associazione MPACE in una piccola struttura riservata ai visitatori. Le regole da rispettare sono molte per potervi alloggiare, tutte rivolte a garantire il benessere e i diritti dei bambini ospiti del centro. Il primo giorno vola via tra gli incontri istituzionali e in particolare l'incontro con il capo della Polizia Nazionale a Tegucigalpa, un piccolo centro a circa 40 km da Rancho Santa Fe. Un breve saluto con il capo della polizia e uno scambio di doni apre il nostro incontro, che toccherà temi importanti come la collaborazione tra polizia italiana e honduregna.
4: I nostri progetti riescono proprio per questo motivo, perché c'è una grande collaborazione di tutte le polizie.
3: Molti passi avanti sono stati fatti in materia di sicurezza in questo paese, proprio grazie all'importante sinergia tra le polizie nazionali. Seguono tante domande sulla nostra missione e tante risposte che entusiasmano il capo della polizia, fino a proporci un sostegno alla prossima missione con l'invio di un proprio agente. Grazie alla polizia locale, il secondo giorno di permanenza possiamo scoprire un po' di più il territorio. Raggiungiamo la Valle degli Angeli a circa un'ora da Rancho Santa Fe. Sorta nel 1500, fu un antico centro minerario rimasto in funzione per diverso tempo. Oggi rappresenta per questa zona un importante centro storico, divenuto famoso per la grande produzione di artigianato. L'Honduras, malgrado i tanti miglioramenti, non è certo un paese dove si può circolare tranquilli, ma la Valle degli Angeli fa un'eccezione. E malgrado si trovi vicino alle Bandiglia, interi quartieri abitati da banditi locali dove la polizia non ha nessun potere e non può entrare, qui si gode di un'inconsueta tranquillità. E allora ci perdiamo tra i vicoli e mille negozietti di artigianato locale.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: L'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff, e soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

0: Tutti questi specchi concentrano il calore del sole su questa torre, nel sud della Spagna, trasformando l'acqua in vapore e, in un impianto funzionante, azionando una turbina elettrica. L'energia solare concentrata ha il potenziale per portare energia in aree remote del mondo. Ma gli impianti CSP hanno un difetto fatale: sono estremamente assetati. Questo tipo di energia solare si adatta perfettamente ai deserti con la loro forte luce solare, ma la sabbia e la polvere del deserto fanno sì che tutti questi specchi debbano essere puliti regolarmente usando acqua preziosa. Qui alla piattaforma solare di Almeria, che appartiene al CIEMAT, gli scienziati lavorano a esperimenti di risparmio idrico, tra cui barriere che impediscono alla polvere di raggiungere gli specchi.
1: La barriera che funziona meglio finora è quella con una geometria piatta. Rispetto a quella curva otteniamo risultati leggermente migliori e se la confrontiamo con la barriera naturale i risultati sono spettacolari. Con la barriera artificiale possiamo bloccare fino al 50% delle particelle e impediamo loro di entrare nel campo solare.
0: Per pulire i giganteschi specchi serve molto liquido. I ricercatori stanno testando un sistema di pulizia ad ultrasuoni che utilizza meno acqua. Lo studio fa parte di un progetto dell'Unione Europea.
1: Stiamo utilizzando un sistema manuale per eseguire gli esperimenti per un anno, durante il quale otterremo risultati sul consumo di acqua, il consumo di elettricità. Il prossimo passo sarà quello di applicare il dispositivo a un impianto solare funzionante, utilizzando un sistema automatizzato.
0: Rivestimenti speciali per fermare la sporcizia sono in fase di test. Rilievi manuali mostrano quando le superfici

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 Logbook.
3: Ci giungono buone notizie da questo Centro America e difatti ci colleghiamo subito con Dino che con un po' di ritardo e anche per via del fuso orario vuole fare anche gli auguri. Ciao Dino!
4: Allora Richard, buongiorno. Prima cosa, auguri a San Giuseppe, a tutti quelli che si chiamano Giuseppe e a tutti i papà. Ieri finalmente siamo riusciti a prendere le nostre moto. È stata una giornata faticosa che è iniziata la mattina alle 7 e è finita alle 2 di notte. Praticamente ci hanno svincolato i container soltanto alle 7 di sera, quindi dalla mattina dopo 12 ore di attesa, e ci siamo dovuti mettere all'opera per completare il montaggio, ripristino e assetto di tutti quanti e 12 fra motociclette e furgoni. Non è stata una cosa semplice. Dobbiamo ringraziare il personale della Champion che ci ha messo a disposizione il loro magazzino in forma gratuita, altrimenti avremmo avuto un costo di $300 l'ora. Ci abbiamo impiegato circa 7 ore per finire l'operazione, quindi figuriamoci. Oggi l'umidità è una cosa pazzesca, sono le 7:40 del mattino e già siamo grondanti di sudore. Con le tute da moto poi puoi immaginare, però almeno siamo contenti che questo viaggio parte, le moto sono state scaricate, non ci sono stati danni ai mezzi, quindi questo per noi è veramente importante. Quindi questa mattina faremo la partenza ufficiale dalla residenza dell'ambasciatore italiano, un saluto al capo della Polizia Nazionale e poi la prima tappa sarà a David. Quindi un caro abbraccio e ci facciamo un in bocca al lupo da soli.
5: Ciao, sono Paolo Longi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.
7: International Music by Radio Moto for Peace.

attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vadevecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e...

0: Then I wanna talk about
1: Sudamericano, ore, música latina, hola, el radio moto for peace, Sudamericano.
2: Es la hora de Sudamericano.
3: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericano.
5: Sudam-

0: Significa letteralmente nell'ombelico della luna? Gli aztechi pronunciavano il nome come Messico, a differenza di quello che fanno appunto gli spagnoli e che hanno fatto gli spagnoli conquistatori. Tra le altre curiosità di questo paese, tutti ricordano la storia del meteorite che probabilmente causò l'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa, poiché cadde nella penisola dello Yucatan in Messico appunto. Ma nelle prossime puntate altre curiosità e notizie vi sveleremo sul conto di questo meraviglioso paese e sul conto anche della popolazione. Ed è proprio perché è importante fotografare non solo mentalmente ciò che si vive in una missione come questa, ma anche con la macchina fotografica per catturare il meglio, così come egregiamente sta facendo Barbara Beltramello, che noi sentiamo adesso in questo collegamento con lei. Ciao Babi.
1: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori della radio Moto for Peace. Che dire, questo viaggio si sta rivelando per me una piacevole sorpresa. Come tu ben dici, di solito io viaggio da sola per i miei lavori fotografici, ma in questa occasione sto scoprendo proprio il bello della condivisione che si può creare e provare solo se si viaggia in gruppo. Tutti i partecipanti a questa missione sono molto affiatati tra loro, c'è molta cooperazione e quando ci troviamo soprattutto di fronte a imprevisti o a piccoli problemi. E poi devo dire che sono molto cooperativi anche con me quando devono posare per le foto, nei momenti istituzionali e non. Inoltre sto anche imparando molto per quanto riguarda l'aspetto professionale del mio lavoro. Il mio stile fotografico è fotogiornalistico e qua la sfida più grande è quella di riuscire a fotografare e a raccontare un'avventura su due ruote, cercando di trasmettere il più possibile l'atmosfera che si respira giorno dopo giorno e le emozioni dei partecipanti. Posso anche dire che mi sento molto molto molto fortunata e una privilegiata per essere stata scelta come fotografa per questa missione. Stiamo infatti attraversando dei posti bellissimi e la gente incontrata finora è stata sempre molto calorosa e accogliente. E poi ripeto, gli altri partecipanti sono tutti delle persone molto premurose e molto molto valide, molto delle belle persone. Posso solo sperare che il viaggio continui in questo modo fino alla fine, fino a New York. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti quanti.
0: E sicuramente continuerà così come auspichi. Quindi buona fortuna a te e a tutto il gruppo.

0: Dietro le storie della musica.
1: C'erano anni in Italia in cui la televisione non si limitava a mostrare, cantava. Ogni programma aveva la sua sigla e spesso quella sigla diventava una canzone di successo. Era la fine degli anni 60. All'inizio degli anni 70, insomma, l'epoca d'oro delle sigle televisive. Era il 1970, su Rai 1 va in onda Canzonissima, la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, a condurla un gigante della televisione, Corrado Mantoni, affiancato da una giovanissima altra icona della TV nazionale, Raffaella Carrà. La regia è di Romolo Siena, le musiche sono del maestro Franco Pisani. La sigla finale, Dove vai, dei Dick Dick, passa quasi inosservata, ma quella iniziale, Ma che musica maestro, esplode in radio e nelle piazze. È la canzone che lancia definitivamente Raffaella Carrà come simbolo di una nuova televisione, allegra, pop, moderna. L'anno dopo, nel 1971, un'altra musica accompagna le serate degli italiani. Questa volta non è varietà, ma mistero. Rai 1 manda in onda uno sceneggiato in 5 puntate diretto da Daniele Danza, una storia di fantasmi, reincarnazioni e un medaglione maledetto. Si intitola Il segno del comando e tiene incollati milioni di spettatori.

La sigla finale, 100 campane, è cantata da Nico Tirone, la voce dei Nico e i Gabbiani, e diventa subito un successo clamoroso. È un brano in romanesco, malinconico, che racconta una Roma sospesa tra un sogno e la paura. Anche Lando Fiorini ne inciderà una versione, portandola nei teatri e nelle osterie della capitale. Poi arriva il 1972. La musica cambia ancora, ma resta protagonista. Sul programma nazionale, l'attuale Rai 1, va in onda Adesso Musica, un programma che mescola classica, leggera e pop. Lo conducono Nino Fuscagni e Vanna Brosio, una giovane torinese dal sorriso dolce e dalla voce limpida. La Brosio, ex modella e cantante, interpreta anche la sigla del programma Oggi, Domani, Sempre, scritta da Calabrese, Bardotti e Cellammare.

un inno alla leggerezza della musica che accompagna la vita. L'anno dopo la sigla cambia ancora, Viva Noi, firmata da Castellano, Pipolo e Pisano, in un inno ottimista per l'Italia che sogna davanti alla televisione. Erano anni in cui le sigle non erano solo cornici, ma colonne sonore di un paese.

canzoni che rimanevano nelle orecchie, nei jukebox, nelle voci della gente. Oggi la TV ha cambiato volto, le sigle sono quasi scomparse, ma basta un ritornello, un accenno e subito ritorna quell'Italia ingenua e piena di musica. Eh già, che musica, maestro!

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Ciao, sono Mario Di Carlo. Anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
7: Scopo della missione:
6: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.
8: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono

0: tuoi. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmogo durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma accumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.
2: Solo

0: milioni umani aria di moto. Forbis, le ultime notizie
1: con Richard Hsu. Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
2: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
1: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
2: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato ad offrire, a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
1: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
2: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma, non la uso quasi mai ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate, anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
1: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
2: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario e la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
1: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
2: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
1: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio.
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en Radio Moto for Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en Radio Moto for Peace, Sudamericano.
7: A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Modello Covid anche per il clima?
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Amato lo invoca, servono regole come per le mascherine. Un vero e proprio disastro quel modello Covid, elogiato dai protagonisti della sciagurata gestione della pandemia e poi smontato pezzo dopo pezzo dalle indagini della Procura di Bergamo e dai servizi di fuori dal coro. E che però, a quanto pare, continua a essere indicato come un riferimento da una narrazione distorta fatta proprio da tanti politici ed esperti o presunti tali. Tra le dichiarazioni più assurde degli ultimi giorni, ecco per esempio quelle del presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha illustrato il capitolo Potere e Costituzione dell'Enciclopedia del Diritto edita da Giuffre. Occasione, pensate un po', per tornare a parlare degli obblighi introdotti durante l'emergenza Covid, ovviamente in maniera positiva e senza prendere le distanze da quella stagione di errori. Prima è stata la vicepresidente della Corte Costituzionale Daria De Pretis ad anticipare il concetto. Le risultanze del sapere scientifico concorrono a comporre il sistema dei limiti legali

0: esercizio del potere. La Corte lo ha riaffermato di recente quando ha sindacato, alla luce delle risultanze scientifiche, la ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore in materia sanitaria, un discorso nel quale si è poi inserito Amato. I doveri come li imponi, si è chiesto l'ex presidente della Consulta, regole e osservanze come le mascherine, se tutti la portiamo quando serve funziona, se molti non la portano non serve. Peccato che in realtà studi più recenti, ormai se ne contano oltre 70, come per ultimo quello degli scienziati britannici del National Health System, abbiano dimostrato l'inutilità delle protezioni per il viso, rese obbligatorie durante la pandemia nel contrasto al Covid. Ma l'intervento di Amato ha sollevato anche altri inquietanti interrogativi, come sottolineato da Maddalena Loi sulle pagine della Verità. Infatti, spaventa un po' quanto lasciato intendere da Amato, ovvero che le libertà siano cresciute attraverso il rispetto dei valori collettivi e che nei prossimi anni sarà fondamentale adattarsi al cambiamento climatico e alle sfide che comporta. Da combattere seguendo il modello Covid? Un interrogativo che, purtroppo, sorge quanto mai spontaneo.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesco Alongi, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

Square Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però, pensa a un unico inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane George riesce a mettere insieme un cast stratosferico. Insieme a lui sul palco salgono Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr, tutti nello stesso palco, magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibisce più in pubblico da quasi 5 anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio. Invita infatti John Lennon, che si presenta al Madison Square Garden, ma poi all'ultimo minuto non ne vuole sapere di esibirsi senza la sua Yoko Ono. Mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando viene a sapere che invece Lennon sarebbe salito sul palco. Insomma, data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia l'organizzazione e mette in piedi 2 concerti, uno al pomeriggio, l'altro serale. Il tutto documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema, qualcuno però fa il furbo, cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere i fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

Festa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
4: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
5: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
6: I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis.
7: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
8: Perché davanti alla televisione si mangia di più? Mangiare davanti alla televisione, al computer o al cellulare può portare a un eccesso di cibo, secondo uno studio dell'Università di Birmingham. Questo comportamento può far consumare più calorie prima che il cervello emetta il segnale di sazietà, che avviene circa 20 minuti dopo l'inizio del pasto. Inoltre, mangiare distrattamente può portare a una mancanza di memoria del cibo consumato, aumentando il rischio di assumere più cibo nel corso della giornata. Al contrario, concentrarsi sul cibo e sperimentarne il piacere può portare a mangiare porzioni più piccole. In sintesi, mangiare davanti alla TV è una cattiva abitudine che può contribuire a un eccesso di cibo.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi. Pene più severe se provochi un incidente.

0: talk about. Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.
4: The house in the mix.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
6: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
7: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
8: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
9: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
10: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana. Tutti i giorni in random. Sulla radio senza frontiere.
11: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
12: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.
13: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
14: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
15: Music in the mix with your favorite DJ.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Non guidare mai più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare.

La casa compariva sempre alla fine di una strada sterrata, oltre i campi secchi e le colline basse, illuminate da una luce color miele. Da lontano sembrava immobile, quasi abbandonata, ma avvicinandosi si sentiva qualcosa vibrare sotto le finestre aperte. Corde pizzicate, passi irregolari sul pavimento di legno, armonie che cercavano di stare unite senza riuscirci del tutto. Dentro quella casa vivevano quattro uomini diversi come le stagioni. Uno portava il vento inquieto delle notti insonni, uno aveva il tono caldo delle mattine lente, uno custodiva malinconie silenziose come lettere mai spedite, e l'ultimo arrivava e spariva come un temporale estivo. Nessuno di loro sembrava disposto a rinunciare a se stesso, eppure ogni volta che le voci si incontravano succedeva qualcosa di impossibile. Il disordine diventava equilibrio. Questo sembrava quasi un déjà vu. E infatti ci sono album che fotografano un momento, poi ci sono dei dischi che sembrano trattenere un'intera tensione umana dentro il suono. Ecco, déjà vu appunto. Questo, il punto d'incontro fragile tra quattro personalità enormi, diverse, spesso inconciliabili, che riescono però a trovare una forma comune attraverso la musica. Fin dalle prime note si percepisce un equilibrio instabile. Le armonie vocali di Crosby, Stills e Nash, e poi quelle di Neil Young, sono precise ma mai fredde. Sembrano vive, quasi in movimento continuo.

ogni voce mantiene il proprio carattere e proprio per questo l'incastro funziona. Non cercano l'uniformità, cercano convivenza. Brani come Carry On o Teach Your Children mostrano il lato più aperto e luminoso del disco. C'è il folk americano, ci sono le chitarre acustiche che scorrono naturali, ma soprattutto c'è l'idea di una musica collettiva costruita sull'ascolto reciproco. Sono canzoni che trasmettono movimento, libertà, strada, ma senza perdere precisione negli arrangiamenti. Poi il disco cambia atmosfera. Helpless abbassa il tono, rallenta il respiro e lascia spazio alla vulnerabilità. Bastano poche note, una melodia semplice e una voce quasi trattenuta per creare uno dei momenti più intensi dell'album.

qui emerge anche il contributo appunto di Neil Young, che si è aggiunto da poco nel gruppo e che porta dentro una dimensione più ruvida, malinconica e introspettiva. Dal punto di vista sonoro l'album vive soprattutto sulle chitarre acustiche, ma non rinuncia a interventi elettrici essenziali, mai decorativi. Quando arrivano servono a rompere l'equilibrio, a creare tensione. La produzione è pulita, ma profondamente umana. Lascia spazio all'aria tra gli strumenti, valorizza le imperfezioni, non soffoca mai le dinamiche naturali delle esecuzioni. Quindi la forza di Déjà Vu fu trasformare le differenze interne di identità musicali, perché mentre il gruppo raggiunge uno dei suoi vertici creativi, al suo interno iniziano già ad emergere fratture personali ed artistiche. Quel senso di instabilità attraversa tutto il disco e gli impedisce di diventare retorico o celebrativo. Ascoltare oggi Déjà Vu non appare soltanto come un classico folk rock, suona ancora come un documento emotivo, sincero, capace di raccontare un'epoca senza idealizzarla. Un album che parla di libertà, identità e disillusione con naturalezza rara e che continua a ricordare quanto possa essere potente una musica costruita da persone profondamente diverse, ma disposte, almeno per un momento, a cercare lo stesso suono.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
3: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
4: Moto News.
5: Moto News.
3: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
2: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto for Peace.

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.
2: I remember leaves flying through the breeze, and the tickle's just a tease. Walking through the door and rolling on the floor, never seen passion like this

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto4Peace. Adesso.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018
0: Logbook. Nuova edizione di Speciali Anonimi della Fede con Richard qui su Radio Moto for Peace. Trasmissioni disponibili, ve lo ricordo, anche in podcast sul nostro sito ufficiale motoforpeace.it oppure nella sezione audio della nostra app. Vi stiamo aggiornando sullo svolgimento finale ormai di questa missione umanitaria 2018 di Moto for Peace, che come sapete si è svolta nel sud del continente, anzi si sta ancora svolgendo nel sud del continente africano attraverso la Namibia, l'Angola, lo Zimbabwe, il Botswana e adesso di ritorno in Repubblica Sudafricana. L'itinerario previsto era Bloemfontein Mount Zebra e invece c'è stato un cambiamento, praticamente hanno tirato dritto fino a St. Francis Bay.

0: E ciao Dino, come mai questa variazione?
1: Richard, buongiorno. Sì, siamo arrivati questa mattina a St. Francis Bay. Abbiamo deciso di saltare una tappa e quindi non ci siamo più fermati a Monte Zebra, ma praticamente siamo venuti diretti qui. Una tappa lunghissima di quasi 800 km, però credo che sia stata una delle strade più belle che abbiamo mai percorso. Siamo stati sempre in quota dai 1500 ai 2000. Abbiamo attraversato una zona desertica e la cosa più bella che abbiamo era un parco, praticamente uno zoo all'aperto. C'era di tutto, dalle giraffe alle gazzelle, alle scimmie, agli struzzi, c'era veramente di tutto. Mancava solo il minollo, quello non l'abbiamo visto.
0: Com'è andata la tappa allora?
1: Siamo arrivati in perfetto orario, abbiamo impiegato meno di 12 ore, la strada eccezionale, ed ora stiamo in questa villa stupenda proprio sulla baia di Francis Bay, che se ti dico quanto abbiamo pagato non ci credi, cioè, è proprio una stupidaggine.
0: Una curiosità, Dino, cos'è successo al furgone? Ho visto una fotografia strana.
1: E niente, poi come hai visto, però ieri sera abbiamo avuto quel piccolo incidente, che abbiamo parcheggiato il nostro Iveco nel cortile appunto di questo piazzale ed è sprofondato giù. Fortunatamente questa mattina siamo riusciti a tirarlo fuori con l'aiuto del padrone di casa. Quindi la prossima tappa sarà a Still Bay prima di arrivare a Città del Capo. Un grande abbraccio, ciao ciao.
0: Bene, grazie Bernardo e buon proseguimento. Ormai vi mancano soltanto circa 700 km all'arrivo a Cape Town, quindi è una vera passeggiata a vista mare. Bene, tutto per questa edizione di venerdì 8 giugno. Un saluto da parte di Richard.
2: La radio senza frontiere,
3: senza frontiere.
2: Moto for peace.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Hot music in the mix with your favorite DJ.
8: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix.
9: The power's in the mix.

0: Abbiamo bisogno di soldi per pianificare la seconda pandemia. Nel giugno 2022, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che servivano più fondi non solo per i vaccini per i bambini, ma anche per pianificare la gestione di una potenziale seconda pandemia. Questa affermazione è stata originariamente considerata come una delle tipiche uscite caratteristiche di Biden. Tuttavia, alla luce degli attuali dibattiti e delle preoccupazioni sulla possibilità di una seconda pandemia, questa dichiarazione potrebbe ora essere vista sotto una luce diversa, non più solo come una boutade, ma come un avvertimento che merita attenzione. Intanto, in originale, la voce di Biden.
1: We'll get through at least this year. We do need more money. We don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money.

0: rates all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nuova edizione di Moto News. Quando si parla di moto si parla anche di abbigliamento. Allora Marco, i viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati. A chi vi affidate per l'abbigliamento?
4: Sì, infatti Richard, i nostri viaggi sono sempre molto impegnativi sotto molti punti di vista, quindi non si può, non si deve mai trascurare l'abbigliamento, che deve comunque essere confortevole, resistente e sicuro. Ovviamente mantenere queste caratteristiche per tutta la durata del tour, che dura sempre circa 2 mesi per un chilometraggio che si aggira attorno ai 15-16 mila chilometri e oltre.
3: Quindi caratteristiche, comfort e resistenza devono essere al top, ma perché proprio OJ?
4: Dopo aver sperimentato diverse marche nel corso degli anni, dal 2009 però vestiamo OJ, che è un'azienda di Milano, di proprietà della famiglia Merighi, a cui siamo molto legati da una forte amicizia e stima. Ad ogni viaggio veniamo equipaggiati dalle loro belle, confortevoli e funzionali tute, che vengono sottoposte per 2 mesi tutti i giorni, spesso a temperature estreme, che può essere il caldo africano, al freddo, alla pioggia, alla neve, che puoi incontrare in Tibet senza mai avere delusioni. Per noi di Moto for Peace OJ è un riferimento molto molto importante.
5: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

C'è un filo invisibile che lega le stagioni della vita di James Morrison con il suo nuovo album in studio dal titolo Find Another Day, in uscita il prossimo 3 ottobre 2025. Il disco viene infatti presentato come un lavoro che racchiude tutte le emozioni e le difficoltà che il cantautore britannico ha vissuto e che lui ha quindi deciso di catturare nella scrittura. Quando ho iniziato a concentrarmi su come mi sentivo, le canzoni hanno preso forma attraverso ciò che stavo passando, dalle lotte con me stesso fino al cercare di trovare la luce dopo quello che per anni è sembrato buio, spiega l'artista, sottolineando quanto l'album sia nato da momenti difficili e sensazioni intense, ma che in definitiva si appoggia alla luce, alla gioia e alla speranza. Oggi, dice, sono davvero orgoglioso di questo album, in termini di elementi creativi e sonori e di come ho affrontato argomenti autentici, ma spero anche che queste canzoni possano far sentire meglio chi le ascolta, battere il piede e cantare a squarciagola.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma, non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
16: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
16: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
3: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
17: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: mentre altri rappresentano animali come uccelli, orche, gatti e serpenti o semplici motivi geometrici. La scoperta suggerisce che forse solo il 5% di tutte le linee di Nazca è stato identificato finora. Le motivazioni esatte dietro la creazione di questi geoglifi rimangono un mistero, ma alcune teorie suggeriscono scopi rituali o astronomici, mentre altri credono che siano stati realizzati per gli dei del cielo.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Giugno 1976, tra le grandi benemerenze che Adriano Celentano può puntarsi sul petto, la principale è quella di aver saputo leggere sempre, in anticipo, i diversi fenomeni del costume, del sociale, oltre che della musica, per cucinarli e amministrarli in bella leggiadria, e con l'abilità divulgativa popolana, ma non grezza, dei comunicatori più acuti. Ci ricordiamo del problema ecologico cantato in un albero di 30 piani, o dell'espansione del cemento del ragazzo della via Gluck, oppure di Svalutation, che ne è un limpido esempio, capace di mischiarsi con un sorriso amaro nei temi delicati e dolorosi della crisi economica. Arrangiamenti briosi e rilucenti come si conviene a un simpatico.

0: Nel corpo di un motociclista non scorre sangue, ma benzina a 100 ottani.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on radio without frontiers. International, yeah.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi, sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

0: Non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
5: Moto for Peace. Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Alle dichiarazioni del fisico di fama mondiale come William Hepper, che già vi abbiamo proposto qui su Cocktail Magazine, si aggiunge anche l'astrofisico e geoscienziato dottor Willie Sohn, che contesta la narrativa dominante sul cambiamento climatico, definendo la CO2 il gas della vita, anziché una minaccia per il pianeta. Egli critica la demonizzazione della CO2, ritenuta ingiustamente responsabile di fenomeni estremi come uragani, siccità e riscaldamento globale, definendo queste accuse assurdità. Sun sostiene di aver pubblicato studi scientifici che confutano le teorie allarmistiche sul clima, ribadendo che la CO2 è essenziale per la vita sulla Terra. La sua posizione riapre il dibattito su uno dei temi più divisivi dell'epoca contemporanea, sfidando il cosiddetto consenso scientifico e proponendo una visione alternativa. Il suo messaggio chiaro: la CO2 non è un nemico, ma un elemento fondamentale per l'ecosistema, e le paure diffuse sul suo impatto climatico sarebbero esagerate o infondate.
7: Mufasa, you know we finally here, right?
8: Well,
7: it's Friday then.

0: Sunday what?
1: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

0: Chao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.

0: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Made in Italy.
2: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
4: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
4: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
10: Scopo della missione:
4: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
11: Behind.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

La storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

male e mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora tempo.

0: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
0: E prima di ogni viaggio che succede?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni, e praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente, e grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
2: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
3: Where did you see all this?
2: Online at apge.com.
3: Watson, you're always so plugged in.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: 2016 Logbook. Solitamente in questo programma vi proponiamo interviste e vi facciamo ascoltare anche le voci dei protagonisti della missione in corso in Centro America, ma può accadere come ieri e oggi che non vi sia nessun contributo in tal senso, perché bisogna anche mettere in conto la mancanza di collegamento internet seppur sporadico o problemi derivati da guasti e quindi ritardi sulla tabella di marcia. Funziona molto meglio invece l'aggiornamento a Facebook, sul quale riusciamo a proporvi, oltre che delle magnifiche fotografie, anche dei servizi video giornalistici dei media locali, come ad esempio questo.
4: Mitigare el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas. En su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca, dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánicos, choferes de 3 furgonetas, así como choferes de 3 furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada, invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas, pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.
3: Oggi vorrei ugualmente concentrarmi su alcune delle numerose persone che continuano ad interagire con noi tramite i social. C'è Rosetta che scrive, per esempio: siete fantastici per la gioia e l'affetto che sapete trasmettere a questi bambini, bei gesti di amore, bravi. Oppure c'è anche Francesca che scrive: buoni e bravi, grandi e piccoli. Oppure Susanna, un articolo molto interessante, a quanto pare il vostro messaggio arriva forte e chiaro, complimenti per tutto l'impegno che state mettendo in questa missione. E poi c'è qualcuno che fa riferimento a Gino, lo specialista nell'arte culinaria, e questo è Alessandro. Poi c'è Silvana che scrive al fratello e scrive appunto: fratellino, sempre operativo, ti voglio bene. E poi c'è anche Alida: buona continuazione del viaggio. Oppure Donatella: bella foto, concordo, e allora tutti in viaggio, scrive. Poi c'è anche Augusto Arsia e Spinoza che scrive: un gran onor ser parte della caravana e in su paso per Costa Rica, pura vida motos por la paz. Scusate il mio accento, ma io provo di spagnolo, sono zero. Gabriella, anche lei ci segue sempre, volontari coraggiosi, scrive. E ancora grazie a Richard che ci tiene aggiornati. Paola, bellissima questa foto. Fabrizio, in bocca al lupo a tutto il team, e speriamo che da parte la parte dura sia stata questa. Un abbraccio. Poi c'è Giuseppe: ragazzi, un saluto ed un abbraccio da Giuseppe, tra parentesi, Dominator. Quindi qualcuno saprà chi si tratta. E poi ancora c'è anche un certo Filippo che scrive: benvenuti a Panama, e sarebbe il Bed and Breakfast, la casita del Farallon, sarebbe lieta di offrirvi un caffè. Comunque se avete tutta comunque sia, avete tutta la nostra stima, grandissimi. Questo è carino, no? Che ci sono persone italiane

0: che si sono accorti della presenza di Moto for Peace e hanno voluto interagire, addirittura invitare il team. C'è anche Andrea Bordignon che scrive: salve, io vivo a Panama e sono in contatto con tutti i maggiori motoclub nazionali, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione. Dai, ce ne sono tantissimi altri, insomma, dovremmo preparare davvero una puntata solo ed esclusivamente su tutto ciò che avete scritto. Grazie, continuate a farlo e a seguirci soprattutto. Da Richard è tutto.
1: La radio senza frontiere,
2: senza frontiere.
1: Moto for Peace.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Su Radio Motor for Peace, è il momento delle news, quelle di Cocktail Magazine, presenta Richard Chu.
4: Viaggiare, perché ci piace e perché ci fa bene. Il viaggio ha molti motivi di attrazione e questo il team di Moto for Peace lo sa molto bene, ma la principale motivazione secondo gli esperti è la fuga dalla routine quotidiana. Durante la pandemia la restrizione dei viaggi ha accentuato il desiderio di evadere dalle realtà e causando ansie e frustrazioni in coloro che solitamente utilizzavano il viaggio come mezzo per sfuggire allo stress. Tuttavia i benefici del viaggio sono numerosi. Secondo gli esperti aumenta la fiducia in se stessi. Affrontare sfide, interagire con persone diverse e nuovi contesti migliora l'autostima, consentendo di affrontare meglio le sfide quotidiane. Apre la mente alle diversità. Viaggiare espone a culture diverse, abbassa gli stereotipi, rendendo le persone più aperte e tolleranti verso il nuovo o il diverso. Riduce lo stress. Il viaggio offre una pausa dalle responsabilità quotidiane, contribuendo a ridurre lo stress, soprattutto quando si è a contatto con la natura. Aumenta la creatività. Adattarsi a nuovi ambienti, lingue e abitudini durante i viaggi stimola il pensiero laterale e favorisce la creatività, aiutando a trovare soluzioni innovative ai problemi. E poi c'è chi sviluppa le capacità cognitive, perché pianificare itinerari e risolvere problemi durante i viaggi esercita le capacità cognitive e l'organizzazione, competenze che possono essere utili anche nella vita quotidiana. In sintesi, viaggiare non solo offre una fuga dall'ordinario, ma può anche migliorare la fiducia in se stessi, l'apertura mentale, ridurre lo stress, stimolare la creatività e sviluppare le capacità cognitive, rendendo il viaggio un'esperienza preziosa per la crescita personale.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Ci sono artisti di cui a volte ci chiediamo, ma che fine hanno fatto?
5: Eres mi bien, lo que me tiene extasiado.
4: Bene, uno di questi è sicuramente Luis Miguel, il cantante messicano che salì alla ribalta nel nostro paese ormai nel lontano 1985 con una canzone dal titolo Noi ragazzi di oggi.
6: Noi ragazzi di oggi, noi.
4: La canzone fu scritta da Toto Cutugno, con la quale si classificò secondo al Festival di Sanremo. In questi giorni il ragazzo mi compie i suoi primi 50 anni, ma continua a fare musica, a incidere dischi e a tenere concerti in giro per il mondo. Il suo ultimo album, diciamo così, risale al 2017, intitolato Mexico por siempre. Ma il ragazzo si è fatto le ossa negli anni, diventando uno dei maggiori crooner di successo del Sud America.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buon écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto for Peace.
2: Le ultime notizie con Richard Hsu.
4: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
5: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
4: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
5: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato ad offrire, a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
4: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
5: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma, non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
4: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
5: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario e la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
4: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
5: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
4: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06 14 14, 20 e mezzanotte e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
6: Moto for Peace, Mongolia 2026.
7: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio.
7: Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
20: Hey, good morning.
19: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
20: Yep, they sure are.
19: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
20: It's all right.
19: We're so far up here.
20: Look at me. Take a deep breath.
19: Oh, I'm good. So good.
21: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
22: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
23: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
22: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
23: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
22: Grazie.
24: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
25: Scopo della missione:
24: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato ad offrire, a consigliare, diciamo, tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione. Moto for Peace, Mongolia.

Attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva. Tutta per te.
4: Diario di bordo del 2014.
5: Quaderno de bitácora 2014.
6: 2014 logbook.
7: La Cina è davanti a noi. Ancora pochi chilometri sulle strade kazake prima di raggiungere il confine. Ci siamo. I tempi di attesa non sono lunghi in frontiera. Le targhe da apporre sopra quelle italiane sono già pronte. Giusto il tempo di montarle e in tutta fretta ci mettiamo in marcia. Anche se da diversi giorni abbiamo lasciato il continente europeo, solo ora ci sentiamo veramente in Asia. Scenderemo ancora verso sud-est per raggiungere la regione del Tibet e spingerci fino al villaggio di Dangche, dove porteremo a termine la nostra missione di solidarietà. Attraversato il confine, tutto è cambiato. Strade, vegetazione, suoni, colori e 6 ore di fuso orario. Cominciamo a salire in quota. Le strade sono migliori di quelle del Kazakistan, ma restano poco agevoli e dobbiamo fare molta attenzione agli animali. Sembra che i cammelli da queste parti non usino attraversare sulle strisce pedonali. La notte arriva presto. Dormiamo nei pressi di un villaggio sulle rive del lago Salimu'u e ci godiamo un paesaggio di rara bellezza. Ripartiamo di buon'ora. Le tappe si allungano. Abbiamo perso molto tempo in Kazakistan e dobbiamo recuperare chilometri. La nostra roadmap non prevede

0: percorsi battuti dai turisti e suscitiamo molta curiosità tra la popolazione locale ad ogni sosta. La lingua non ci aiuta in nessun modo, ma a gesti riusciamo a farci capire.
1: Radio Murder for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: With the music, con Marco Veronese su Radio Moto Fortis.
2: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese
1: su Radio Moto Fortis.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
5: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti ed è molto molto interessante. Anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
6: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
5: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
6: E come sta andando?
5: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
7: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just $10.
8: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
9: Africans, i migliori successi d'Africa.
10: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
11: Africans, Africa's greatest hits.

Oggi vi porto in un viaggio fatto di polvere, amplificatori e sogni. Questa è la storia dei Black Keys, due ragazzi dell'Ohio che hanno trasformato il blues in un fenomeno mondiale.

Akron in Ohio non è New York, non è Los Angeles, è una cittadina industriale fatta di fabbriche e soprattutto di silenzio. È qui che Dan Horbach e Patrick Carney si incontrano. Sono due adolescenti, ma hanno una passione in comune: il blues, che deve essere più sporco e più autentico del tradizionale blues. Dan imbraccia la chitarra, Patrick si siede dietro la batteria. Nessun fronzolo, nessun produttore, solo un registratore a cassette e tanta voglia di suonare. Nascono così i Black Keys. Il nome viene da un vecchio artista amico loro che chiamava Black Keys le persone difficili. E loro, difficili lo sono davvero per l'industria discografica. Infatti all'inizio nessuno li vuole, soprattutto le major li rifiutano, ma Dan e Patrick sono veramente ostinati, non mollano, autoproducono i dischi, dormono nei furgoni, suonano ovunque, bar, club, festival di provincia, insomma album dopo album come The Big Come Up, Rubber Factory, Magic Potion costituiscono una reputazione fatta di sudore e distorsione. Il loro suono è ruvido, essenziale, è vero.

Poi arriva Attack and Release. È il primo grande passo. Il blues incontra il rock moderno. Le canzoni iniziano a girare in radio e qualcosa cambia per sempre.

Nel 2010 esce Brothers, un disco che sembra uscito da un jukebox polveroso, ma che conquista subito il mondo. Tag It Up, All In For You, Lonely Boy, i Black Keys diventano una delle band più importanti del pianeta. Incominciano a piovere Grammy Awards, tour sold out, copertine di riviste, ma nonostante il successo, Dan e Patrick restano due amici che amano suonare insieme, come in quel garage dell'Ohio.

Dopo anni intensi arriva però anche la stanchezza. La band si ferma, ognuno segue la propria strada, ma il blues, si sa, è una casa sicura in cui si può sempre tornare. Nel 2019 tornano a Let's Rock. È una dichiarazione d'amore alla musica, alla semplicità, all'energia che li ha fatti innamorare del rock. I Black Keys ci hanno insegnato che non servono mille effetti per fare grande musica. Bastano due amici, una chitarra, una batteria e tanta anima.

0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica, al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026. The best hit in

0: emozioni umanitarie di moto. For peace, le ultime notizie
1: con Richard Hsu. Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
2: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
1: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
2: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato ad offrire, a consigliare, diciamo, tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
1: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
2: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma, non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
1: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
2: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
1: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
2: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
1: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
3: Moto for Peace, Mongolia.

0: you. Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.

0: could save. It feels good to Geico.
1: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
2: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: E allora si risale in sella. E questa volta per entrare in Canada.
2: Oggi lasciamo gli Stati Uniti e attraverso il ponte di Windsor saremo in Canada. Per Toronto sono circa 400 km e quindi diciamo la tappa più lunga americana è terminata. Poi da Ottawa faremo un giro diretto fino a New York, da dove poi imbarcheremo in mezzo.
1: Il paesaggio continua a essere piatto e monotono. Quella che cambia è la temperatura. Scende, e scende di molto, fino a raggiungere i 3 gradi. Anche le condizioni meteorologiche non promettono bene. Ma i chilometri da percorrere oggi sono solo 380, quindi non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Siamo in Ontario, a Toronto, la città più popolosa del Canada. Moderna, piena di centri commerciali, con la sua attrazione principale decisamente ben visibile, la Canadian National Tower. Incontriamo la polizia di Toronto, dove ancora una volta possiamo raccontare la storia di Moto for Peace e gli importanti obiettivi raggiunti con questa missione.
3: Noi lasciamo un presente del nostro passaggio, praticamente itinerari from Panama, Toronto, Ottawa e New York.
4: Very good. Grazie.
3: E Texas.
1: Al termine dell'incontro raggiungiamo le sponde del lago Ontario, dove ad attenderci, per uno scatto molto originale, troviamo schierato l'intero battaglione motociclisti della polizia di Toronto. Poi ci spostiamo alle cascate del Niagara, famose in ogni angolo del mondo, che si trovano a circa 2 ore di distanza dalla città. ...400 metri di larghezza tra la parte canadese e quella statunitense, per 54 metri di salto e 168.000 metri cubi di portata a regime di piena. Un imponente spettacolo della natura. Le più grandi cascate dell'America settentrionale. Infine, è la volta del simbolo della città, la Canadian National Tower, una torre alta 553 metri, costruita tra il 1973 e il 1976, da dove si può ammirare un meraviglioso panorama della città a 360 gradi. Prima di lasciare Toronto, sotto un cielo nero e minaccioso, presenziamo alla festa della Polizia del Canada. 5.000 poliziotti schierati, il ricordo dei colleghi caduti in servizio e, sotto la pioggia, l'inno canadese e poi quello americano. Il momento è particolarmente toccante.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti!

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT Più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering,

Negli anni 70 succedeva spesso che il confine tra genio, caso e follia fosse sottilissimo. Una delle storie più curiose riguarda David Bowie e Iggy Pop durante il loro periodo a Berlino. Nel 1976 David Bowie era una superstar mondiale, ma stava attraversando un periodo molto difficile: fama enorme, paranoia, eccessi e una vita completamente fuori controllo a Los Angeles. Per sparire dai riflettori prese una decisione assurda per l'epoca: trasferirsi a Berlino Ovest con Iggy Pop, che a sua volta cercava di salvare la propria carriera e se stesso. Invece di vivere da rockstar, affittarono un appartamento piuttosto anonimo vicino al muro di Berlino. David Bowie usciva in bicicletta, andava nei bar turchi del quartiere e cercava di passare inosservato, cosa che funzionava sorprendentemente bene. In Germania molti lo riconoscevano, ma facevano finta di niente per rispetto.

La parte più incredibile in quel periodo nascosto registrò alcuni dei dischi più influenti della storia del rock. Low, Heroes, Larger. La famosa canzone Heroes, infatti, nacque dopo che David Bowie vide due innamorati baciarsi vicino al muro di Berlino, sotto la sorveglianza delle guardie. L'immagine gli sembrò il simbolo perfetto di due persone che cercano un momento di libertà in mezzo alla tensione della guerra fredda. Nel frattempo, David aiutò Iggy Pop a rimettersi in piedi. Gli produsse due album, The Idiot e Lust for Life.

qui arriva l'aneddoto curioso. Il riff ritmico di Lust for Life sarebbe stato ispirato dal segnale sonoro iniziale delle trasmissioni televisive americane che i due ascoltavano ossessivamente di notte. Per guadagnare un po' di tranquillità, comunque, David spesso usciva travestito, cappelli larghi, giacche normali, niente look spaziali da Ziggy Stardust. Una volta raccontò che la libertà più grande era stata poter entrare in un cinema da solo, senza essere assalito dai fan. È paradossale, lo sappiamo, ma nel tentativo di sparire dal mondo, David Bowie finì per creare una delle epoche artistiche più celebrate della musica del Novecento.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Senti, tu hai curato insieme a altri colleghi, mi hai detto questo reportage che abbiamo visto. Com'è nata Moto for Peace?
3: È nata dall'idea di un poliziotto, quello che ha citato prima, Bernardo Lepore, che ama molto appunto il suo lavoro e il fatto di farlo in motocicletta, e però voleva coniugare questa sua passione con l'idea appunto di portare aiuti, di andare nelle realtà a conoscerle di prima mano, e quindi però partendo in modo organizzato, quindi con altri colleghi da tutta Europa, tutti appartenenti alle forze dell'ordine, quindi che sanno anche muoversi in situazioni pericolose, perché non è neanche prudente esporsi ai pericoli, poi magari ci sono rapimenti e anche, si creano anche pericoli al paese d'origine, quindi è importante organizzare, preparare, prendere contatti con le forze dell'ordine e di polizia locali, chiedere in certi punti, in certi passaggi delle scorte, perché appunto perché le cose vanno fatte con intelligenza e quindi
2: è una sorta di Interpol della solidarietà.
3: Esatto, ed è appunto bello vedere quando arrivano in un paese, ci sono prima le riunioni con le forze locali, ed è anche per loro un incoraggiamento vedere uomini della polizia italiana ed europea, anche per le forze dell'ordine locali, insomma cioè è importante che venga valorizzato anche il loro apporto.
2: Sicuramente, anche perché questo tipo di missione in motocicletta, come dici tu, ha dei rischi, cioè le strade non sono sicure, non sono luoghi di certo in cui uno può viaggiare così,
3: no,
2: tanto per.
3: Quest'anno due persone si sono fermate a causa della malaria e sono state riportate indietro, prima curate sul posto e poi appena è stato possibile spostarle sono state riportate in patria. Poi si viaggia sempre con dei camioncini che forniscano supporto, perché continuamente le moto si rompono, ci sono problemi.
2: Delle strade talmente disastrate che si rompono anche facilmente le moto.
3: E poi dormono in luoghi di fortuna, quindi non è una vacanza,
2: no.
3: Assolutamente.
2: Tutt'altro che una vacanza. Senti, abbiamo sentito parlare di un generoso finanziamento.
3: Sì, il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, presieduto dal Cardinal Turkson, inizialmente ha dato solo un patrocinio, diciamo una benedizione. Poi quando hanno visto invece i risultati e l'azione concreta che questi poliziotti stavano svolgendo, hanno stanziato 25.000 euro per la prossima spedizione.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
3: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
4: Best cheesesteaks in town.
3: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
4: They sure are.
3: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
4: Not this onion I'm chopping?
3: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi è ai margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
6: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: You are listening to Radio Moto for Peace, a nonprofit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
2: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
2: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in 2 parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo. Fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente alla accattivante melodia, ma soprattutto a un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visioni di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone, con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi di ordine economico.

0: Va ora in onda il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Ben trovati dalla Bielorussia, detta anche Russia Bianca. Viaggiando ci siamo immediatamente accorti della sua conformazione fisica, formata da estese pianure e basse colline. Sappiamo anche che il sud presenta zone paludose in parte bonificate, a nord-est un'ampia zona di laghi. La Bielorussia, repubblica presidenziale, è indipendente solo dal 1991. Nel 1986 le regioni meridionali bielorusse furono danneggiate dall'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Questo incidente danneggiò gravemente l'economia della Bielorussia, causando gravi danni da contaminazione radioattiva alle coltivazioni e all'allevamento, oltre che un drastico calo nelle esportazioni. L'orologio lo abbiamo spostato in avanti di un'ora per il fuso orario e nella mattinata del 10 settembre incontro istituzionale presso il Ministero dell'Interno bielorusso. Il viaggio sta procedendo bene, a parte le solite piccole complicazioni meccaniche accusate dalla BMW di Mehmet e le difficoltà di messa in moto del furgone guidato da Vittorio. Per il resto tutto procede per il meglio. In questi lunghi viaggi e da queste latitudini il tempo però può cambiare repentinamente, come è accaduto ieri alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, dove si è abbattuto d'improvviso un violento temporale. Bisogna sempre avere l'antipioggia a portata di mano e non è mai semplice la vestizione, e soprattutto nei momenti in cui si deve scegliere se spogliarsi dall'antipioggia o continuare il viaggio, si entra in crisi. Praticamente è sempre un rebus. Tornando a parlare di Minsk, oggi la polizia ci ha accompagnato per una visita guidata in città. Museo della Polizia, Museo della Grande Guerra Patriottica e poi in Pullman nei diversi punti della città, che conta quasi 2 milioni di abitanti ed è sede della Comunità degli Stati Indipendenti. Minsk presenta un clima continentale, con temperature invernali fin sotto i meno 20 gradi ed estati abbastanza calde. Luglio ha una media di 17 gradi. Ciò che si dice sulle donne bielorusse corrisponde al vero. È un po' come quando ci si reca in Svezia. La bellezza delle donne è unica, come è stata unica l'accoglienza della polizia bielorussa, sempre a nostra disposizione e con la massima assistenza.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto4Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.

Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026,
4: la missione umanitaria di moto.
3: Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
5: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
6: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
5: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
6: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
5: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
6: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate, anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
5: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
6: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti, agli altri, e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, e la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
5: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
6: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione, e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato. In ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
5: Grazie mille Davide, grazie Davide, magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate, ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
7: Moto for Peace, Mongolia 2026. He said, tell me a story.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Si è alzato il vento. Il sole è offuscato da un'infinità di granelli di sabbia. La temperatura ha raggiunto i 40 gradi centigradi. Riprendiamo il viaggio sfidando le proibitive condizioni atmosferiche che ci costringono a rallentare molto la velocità di crociera. La sabbia entra ovunque. È leggera, fine, impalpabile. Sembra borotalco. Raggiungiamo Sirte in serata. Qui pernotteremo. E nei due giorni successivi proseguiremo senza soste lungo la costa per raggiungere la città di Tobruk e spingerci il più possibile verso il confine con l'Egitto. Il meteo non ci aiuta.
2: Attenzione, 500 metri avanti a voi, non si vede più niente.
1: Continue bufere di sabbia ci investono lungo il cammino. Raffiche fortissime di vento spostano la sabbia sulla strada in senso contrario a quello di marcia. A guardarla ti viene il mal di mare. È sempre più difficile andare avanti. Alcuni lamentano una sensazione di nausea, ma fermarsi è pericoloso e allora dobbiamo resistere e proseguire.
3: E c'è un forte vento che spira da mare e alza tutta questa sabbia, proprio una tempesta. Tengono duro, come fanno? Tengono duro e vanno avanti. Finché le condizioni sono così, siamo diciamo al limite quasi, però ancora ci se la fa.
1: L'aria si fa quasi irrespirabile e con la visibilità ridotta ai minimi termini raggiungiamo Asdabia, dove finalmente possiamo riposare. Alle 5 del mattino, un'allegra sinfonia di sveglie ci tira giù dal letto. I mezzi sono completamente pieni di sabbia a causa della bufera del giorno precedente. E per evitare l'insorgere di problemi meccanici durante il viaggio, prima di partire provvediamo alla loro pulizia. La tappa di oggi non sarà facile. Entreremo nel deserto e ne percorreremo circa 400 km prima di raggiungere Tobruk. Le condizioni meteo sono migliorate e siamo fiduciosi che il vento non ricominci a soffiare come nei giorni precedenti. A pochi chilometri da Asdabia, subito dopo la nostra partenza, facciamo una sosta tecnica per il rifornimento. Durante la traversata nel deserto non troveremo aree di sosta e quindi riempiamo i serbatoi per avere la massima autonomia in termini di chilometraggio.
4: Andiamo a fare colazione, dai.
1: Riforniamo, passateci il termine, anche il nostro stomaco, concedendoci una seconda colazione. La strada è lunga e impegnativa e abbiamo bisogno di tenerci in forza per diverse ore.
5: Ciao, sono Gianfranco Enrio. E anch'io, da Senorbì, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
1: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
1: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
1: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Fregato Win 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma. Non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate, anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
1: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti, agli altri, e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, e la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
1: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione, e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato. In ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto, Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06, 14, 20 e mezzanotte, e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

Lui è Raf, questa è una splendida canzone. Vita, storie e pensieri di un alieno. Ma quello che andrò adesso a raccontarvi non è una cosa fantascientifica, sembrerebbe veramente realtà. Ecco perché adesso l'ho capito, perché sono così intelligente. Allora aspetta che adesso ti racconto anche questa. Vi racconto questa perché è veramente interessante. Allora, voi lo sapevate che a seconda della musica che ascoltate o la musica che suonate avete un'intelligenza in più? Oltre a parte quei famosi 300 grammi di materia grigia in più rispetto alle donne, però non lo dite a nessuno, altrimenti poi Però c'è anche chi suona e è più intelligente. Allora vi dirò: disturbi del linguaggio, patologie psichiche, malattie neurologiche potrebbero fra breve venire curate a son di musica. Ritmo, melodie, armonie, suoni musicali, secondo una nuova serie di ricerche, influenzano più decisamente di quanto sinora ritenuta la funzionalità del cervello, al punto, in casi specifici, da avere effetti tangibili sulle dimensioni della materia grigia. La misura del cervelletto, ad esempio, secondo i risultati di uno studio condotto al Medical Center di Boston, è più grande nei musicisti, guarda un po', nelle persone allenate sin da giovanissime alla comprensione e allo studio della musica classica soprattutto. Confrontando le dimensioni del cervelletto di 32 musicisti con quelle di 24 uomini della stessa età e capacità neurologiche ma non allenate ad esercizi musicali, gli studiosi hanno scoperto un 5% di volume in più nel cervelletto degli artisti. Questa è la cosa strana. È un dato sorprendente, ha osservato l'autore dell'indagine, che dimostra come la struttura si adatta e forma intorno ad una pratica musicale iniziata precedentemente. I musicisti non sono nati con queste differenze nelle dimensioni. Secondo Mark Jude Trump, neurobiologico di Harvard, la musica è biologicamente parte della vita umana, così come lo è da un punto di vista artistico.

0: Rete 8 Network via satellite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Il 13 marzo lasciamo Baku e poi via fino a raggiungere Mora, a nord del Camerun, da dove entriamo in Nigeria. I giorni passano veloci, il peso del viaggio si fa sentire e dopo 2800 km percorsi, quel maledetto incidente proprio non ci voleva. Stremati dalla fatica e con il morale sotto i piedi, raggiungiamo finalmente il Niger. Attraversiamo il confine a Gibia. I controlli non durano molto e ci districhiamo tra una lunga fila di camion che attendono di entrare nel paese. È tardo pomeriggio quando riprendiamo il viaggio scortati dalla polizia del Niger. A conti fatti, abbiamo un ritardo sulla tabella di marcia di diversi giorni. Vorremmo guadagnare qualche ora di strada, ma il tramonto ci sorprende. E sostiamo per la notte nella città più vicina al confine, Maradi. Veniamo ospitati dalla polizia locale. Ci fanno diverse domande sulla nostra associazione e vogliono conoscere ogni dettaglio del nostro viaggio. Si complimentano con noi per l'iniziativa e ci danno tutta la loro disponibilità. Un piccolo presente a ricordo del nostro passaggio e mille consigli sulle strade da percorrere.
2: In Africa succede tutto. Prima stavamo perdendo 5 giorni, poi 4, adesso basta cambiare una strada che non avevamo valutato per alcuni rischi in Niger, e percorrendola invece, che pare più sicura della Nigeria, guadagniamo 2 giorni. Quindi alla fine abbiamo, diciamo, pareggiato i conti e abbiamo un po' di tempo da spendere.
3: Now at Lowe's, faster quotes start at the Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
5: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
4: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
6: I'm on top of the world!
4: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Uno dei migliori artisti, a mio giudizio, del panorama musicale internazionale è Ben Harper, songwriter, ispirato, chitarrista talentuoso, nato in California nell'autunno del 1969, poche settimane dopo i fasti di Woodstock. Ben Harper è cresciuto nel negozio di strumenti musicali dei nonni materni, a Claremont, un posto conosciuto e frequentato da leggende della roots music americana come Ry Cooder, Taj Mahal. Influenzato dalla loro personalità, circondato da strumenti di ogni provenienza e da suoni e ritmi di tutti i tipi, proprio lì ha scoperto e si è innamorato della Weissenborn, una slide guitar costruita in legno hawaiano e divenuta il tratto distintivo del suo sound. Ma al tempo stesso è stato capace di sintetizzare la tradizione afro, che gli scorre ovviamente nelle vene, con il folk, da mixare al rock and roll, alla black music o al reggae, con il blues, e impreziosendo il tutto con una voce che a tratti ricorda quella di Marvin Gaye e aggiungendo testi intimisti con spirito profetico alla Bob Marley. Ben Harper ha fatto il suo debutto discografico a metà degli anni 90, stupendo i cultori più raffinati, ma dopo 4 album la sua carriera è decollata con Diamonds on the Inside del 2003 e con la successiva fortunata avventura insieme ai leggendari Blind Boys of Alabama, che gli hanno fruttato i primi 2 Grammy Awards. Il terzo se l'è aggiudicato insieme a un altro guru della musica afroamericana, il grande bluesman Charlie Musselwhite, con il quale nel 2013 pubblicò il disco Get Up.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Oggi a prepartenza intervistiamo un altro carabiniere, questa volta isolano perché fa servizio in Sardegna ed è sardo, lo sentirete anche dall'accento, Gianfranco Irriu. Allora, per la prima volta partecipi ad una delle missioni internazionali di Moto for Peace. Cosa significa per te? Cosa ti aspetti da questo viaggio? E parlaci anche un po' di te per scoprire il personaggio. Hai 2 minuti di tempo.
4: Sì, ciao a tutti, sono Gianfranco Irriu da Senorbì in provincia di Cagliari. Innanzitutto io vorrei ringraziare te, Richard, per avermi voluto nel gruppo. Il tempo stringe ormai, io sono particolarmente emozionato, non vedo l'ora di partire. Ho fatto altre missioni all'estero, in Giappone, in Corea del Sud, però questa è quella che mi sta provando di più a livello emotivo. So che non sarà facile, mi rendo conto, sono oltre 13.000 chilometri con tappe alcune lunghe di oltre 700-800, quindi non sarà una passeggiata. Io sono, diciamo così, l'ultimo genito di questo gruppo, quindi mi affiderò a loro perché hanno ormai molte altre missioni alle spalle, è un gruppo solido ed esperto, quindi sono forte di questo, insomma. E poi mi rendo conto che lo scopo nobile di questa missione alla fine allevierà le fatiche di tutti, e quindi contiamo su questo, insomma. E quindi mi raccomando, seguiteci, fate il tifo per noi e ci sentiamo a Panama. Grazie, ciao a tutti.
5: Are you ready to move? With CME Federal Credit Union, you can start your home buying journey. Open an Ohio Homebuyer Plus account and earn 6.5% APY for up to 5 years. Ready to buy? Lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether your first home or next chapter, CME is here for the journey every step of the way. Learn more at cmefcu.org.
6: APY means annual percentage yield. APR means annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility and approval required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for additional details.
7: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
8: Ciao, sono Riccardo Garduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia angolana.
1: Uma calorosa saudação e agradecimento à polícia angolana.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Bentrovati su questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 del 10 giugno. In questa edizione spazio al presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, affiancato dal collega Davide Magnifico, quando ancora il team si trovava in Turchia ad Ardaham. Il presidente ci parlerà della missione in corso di svolgimento e poi si focalizzerà su di una questione davvero toccante e anche particolare, perché dei bambini di una scuola di Cassino hanno voluto fare una sorpresa alla carovana consegnando un pacco pieno di disegni. Con i ritmi serrati dei primi giorni di viaggio, i ragazzi non erano ancora riusciti a guardarli, ma in un momento di pausa, appunto ad Ardaham, hanno finalmente aperto questa busta e vi assicuro che l'emozione si sentiva tutta, anche a chilometri di distanza. Ma sentiamo il tutto in questo video che potrete naturalmente visionare sul profilo Facebook di Moto for Peace.
3: Ciao a tutti da Ardaham. Ardaham è l'ultima tappa turca di questa missione di Moto for Peace 2026. Siamo partiti il giorno 5 di giugno da Mersin e abbiamo percorso circa 2000 km per arrivare fino qui, che è il nord-est della Anatolia. Domani saremo in Georgia e lasceremo questo meraviglioso paese e il nostro amico Mehmet, che ci ha accompagnato fino a questa ultima tappa. Che dire, il viaggio è appena iniziato. L'obiettivo di questa missione è quella di sostenere alcune scuole nella provincia di Ulaanbaatar e ci mancano ancora 8-9 mila chilometri prima di arrivare a destinazione. Dovremo ancora attraversare appunto la Georgia, la Russia, il Kazakistan, l'Uzbekistan e quasi tutta la Mongolia, perché entreremo dalla parte ovest e attraverso gli Altai raggiungeremo da sud appunto la capitale mongola. Ed oggi, mentre stavamo sistemando alcune cose, ho preso questi disegnini che ci sono stati consegnati dai bambini di una scuola di Cassino e mi sono commosso perché non avevo avuto il tempo fino a oggi di vederli, di leggerli. Ci sono stati consegnati appena qualche giorno prima della partenza e con mille cose da fare li abbiamo messe in valigia. Oggi che abbiamo avuto un po' di tempo libero, li stavamo sfogliando con Davide e siamo rimasti a bocca aperta. Questi bambini di solo 5 anni, con la loro fantasia, hanno voluto inviare questo messaggio di solidarietà ai bambini di queste scuole a Ulaanbaatar che visiteremo tra circa un mese.
4: Sì, Dino, sono veramente belli, esaminandoli e guardandoli attentamente si capisce l'impegno che ci hanno messo. Abbiamo questo di Lorenzo N, che è veramente bello, li prendiamo a caso naturalmente.
3: Sì. Andrea, perché sono tanti, è una classe intera, c'è quello di Andrea, anche stupendo.
4: Abbiamo Antonio.
3: A quello che colpisce è la fantasia di questi bambini.
4: Chiara,
3: vedi, le femminucce mettono i cuoricini, sì, a differenza, sì, dei maschietti.
4: È vero, anche questo Giulia, fatto da Giulia.
3: Anche sì, Giulia. Sì,
4: sì. Veramente tutti veramente belli.
3: Quindi, bambini, vi vogliamo ringraziare tanto per questo pensiero e anche i vostri genitori naturalmente, e sono sicuro che questi disegni verranno contraccambiati con altrettanti disegni che questi bambini della Mongolia vi invieranno tramite noi. Grazie a tutti.
5: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Shue.
6: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
6: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: E credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio tanto tempo fa è su Radio Moto for Peace.
19: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio tanto tempo fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni '80.

ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione di un paese è la scuola. Via!
0: La missione riprende verso lo Zambia, anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
3: La situazione qui è dei giovani è di abbandonare le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano. E nei villaggi restano bambini e donne
4: anziane.
3: E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
0: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
5: Noi
6: siamo
5: Skunisi
6: Botswani.
0: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
7: Allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta.
8: Grazie.
7: Costanza.
8: Grazie.
7: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari, chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
8: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve neppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi contatti proprio diretti per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono neanche negozi, quindi
7: certo.
8: Proprio bisogna mandare esattamente le cose che servono,
7: di cui hanno bisogno.
8: Esatto, l'acqua per esempio in tanti luoghi è la prima emergenza.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

Questa è una storia che comincia così. Una voce alla radio, una sera qualunque, e le prime parole che non hanno bisogno di presentazioni. È come aprire un cassetto che non ha mai davvero chiuso. Dentro ci trovi fotografie senza polvere, lettere mai strappate, e un tempo che non è passato, si è solo trasformato. Lui la incontra in un giorno che non aveva nulla di speciale, o forse sì, ma lo capirà soltanto dopo. Lei aveva un modo di ridere che sembrava promettere qualcosa, anche senza dirlo. Non era un colpo di fulmine, no. Era qualcosa di più, più ostinato, come una melodia che cresce, si complica, cambia direzione, ma non si perde mai. All'inizio erano due sconosciuti che imparavano a conoscersi, poi sono diventati complici, poi casa, poi tempo. 30 anni. 30 anni non sono una storia, sono un mondo intero. Sono mattine di fretta e caffè condivisi. Sono discussioni che sembrano finire e invece restano sospese. Sono viaggi programmati e altri improvvisati. Sono sogni che cambiano forma e non smettono mai di esistere. E dentro quei 30 anni c'era tutto. La leggerezza e il peso. Le vittorie e le rinunce. Le parole dette e quelle trattenute, ma soprattutto c'era quel filo invisibile che li teneva insieme anche quando sembrava spezzarsi. Lui diceva sempre che la loro storia era come una canzone lunga, non una di quelle veloci che passano e ti dimentichi, no, una di quelle che si prendono il loro tempo, che cambiano tonalità, che ti sorprendono ogni volta che pensi di averle capite. E lei sorrideva perché in fondo lo sapeva anche lei. Poi un giorno cambia qualcosa. Non c'è un momento preciso, non c'è una scena madre. È più come un lento allontanarsi, come due persone che camminano nella stessa direzione ma con passi diversi, fino a non riuscire più a tenere il ritmo. E allora quel punto in cui bisogna dirlo, non perché si vuole ma perché non si può più evitare, è la fine. Ma le storie non finiscono mai davvero, cambiano forma, diventano altro, si trasformano in ricordo, in consapevolezza, in qualcosa che resta anche quando non si vede più. E allora lui si ritrova lì, con una frase che gli attraversa la mente come un lampo, come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena. È tutto dentro quella frase, l'inizio e la fine, il cerchio che si chiude senza cancellare ciò che è stato, perché loro non stanno cancellando niente. Stanno solo prendendo atto che il tempo ha fatto il suo corso. E il tempo, si sa, non distrugge, modifica. Quello che hanno imparato insieme non se n'è andato. È lì nei gesti che ormai fanno senza pensarci, nelle parole che non hanno più bisogno di essere dette, nei silenzi che non fanno paura. È rimasto nelle piccole cose, nel modo in cui lui prepara il caffè, nel modo in cui lei guarda fuori dal finestrino.

quando viaggia. È rimasto nelle loro imperfezioni, nelle loro fragilità, in tutto quello che hanno costruito e che nessuna fine può davvero portare via. E allora forse non è vero che è una canzone sbagliata da dedicare questa. Forse è la più giusta, perché non parla solo d'amore, parla di tempo condiviso, di tutto quello che si è stati insieme e di quello che, in qualche modo, si continuerà ad essere. Lui immagina quel momento finale come una scena di cinema. Nessuna tragedia, nessun gesto eclatante, solo due persone che si voltano e iniziano a camminare. Non più una verso l'altra, ma nemmeno davvero lontane. Però vanno via. Ma non via del tutto. Via da quel ruolo, da quella forma. E mentre si allontanano c'è qualcosa che resta sospeso nell'aria, un attimo che non passa, un frammento di eternità che si incastra tra ciò che è stato e ciò che sarà. Perché l'amore, quello vero, non è fatto solo per durare, è fatto per lasciare tracce, e le loro tracce sono ovunque. Sono nei ricordi che non fanno male, ma nemmeno smettono di vibrare. Sono nei racconti che forse un giorno faranno ad altri, cambiando qualche dettaglio, ma non il senso. Sono nella consapevolezza che nonostante tutto ne è valsa la pena. 1000 giorni? No, molti di più. Eppure alla fine ciò che resta non si misura in numeri, si misura in intensità. In quel modo unico di esserci stati, in quella capacità di riconoscersi anche adesso che le loro strade si sono divise. La radio continua a suonare, la canzone va avanti come ha sempre fatto, non si ferma per nessuno, eppure sembra parlare proprio a lui. E forse questo è il segreto delle grandi storie: non finiscono quando finiscono, continuano ad esistere in un'altra dimensione, più silenziose ma non meno reali. Lui chiude gli occhi per un attimo, non per dimenticare, ma per ricordare meglio. E in quel momento capisce una cosa semplice, ma definitiva: quello che hanno vissuto non è andato perso, è diventato parte di loro, per sempre. E forse alla fine è questo che conta davvero, non quanto dura una storia, ma quanto resta, quando tutto il resto cambia per quell'attimo di eterno, che resterà per sempre.

le tappe continuano ad essere brevi, pochi chilometri alla volta, e viste le temperature, tutto sommato, non ci lamentiamo. Attraversiamo decine di paesi e cittadine senza soluzione di continuità. Tutto è in costruzione, le aree verdi diventano sempre più rare, lasciando spazio a nuovi centri abitati o città che si espandono, prendendo la forma di piccole megalopoli. Siamo speranzosi di incontrare presto zone incontaminate e una natura più selvaggia. Forse nel Sichuan, zona troppo spesso colpita da catastrofi naturali. Proprio in questi giorni apprendiamo dalla radio e dai giornali che vi si sono abbattute terribili inondazioni che hanno messo in ginocchio la popolazione. Ci chiediamo quale scenario troveremo al nostro arrivo. Tra una riflessione e l'altra, i chilometri volano via. Qualcuno sembra aver ascoltato le nostre preghiere e finalmente arriva la pioggia che abbassa la temperatura e ci accompagna a Shaoyan. A Shaoyan nasce il 16 novembre del 1893 Mao Zedong e qui c'è ancora la sua casa natale con gli splendidi giardini. Mao Zedong fu un rivoluzionario, un politico, un filosofo e dittatore della Cina. A Mao si attribuisce la creazione di una Cina unificata e libera dalla dominazione straniera, ma anche lo sterminio di milioni di contadini durante la riforma agraria del 51, la carestia che durò dal 58 al 61 e la violenza della rivoluzione culturale.

0: riprendiamo il viaggio e lasciamo la provincia dello Yangtze per entrare nella provincia dell'Hunan. È verdeggiante, montagnosa e attraversata dal fiume Tuoyang. La nostra destinazione è l'antica città di Yangtze Phoenix. Per raggiungerla dobbiamo attraversare le montagne di Hunan, diversi chilometri di natura incontaminata, e lasciare le nostre moto a Weiwei. Qui tutto è più verde. Riconosciamo la Cina della nostra precedente missione nel 2002 e cominciamo a respirare un pochino, viste le recenti piogge, i passaggi in altura e il conseguente abbassarsi della temperatura. La strada si stringe, aumentano le curve e i saliscendi. Intorno a noi la Cina rurale, quella delle verdi coltivazioni, dei terrazzamenti per sfruttare anche i terreni scoscesi, la Cina degli animali al pascolo, dei contadini nei campi e lungo le strade. Tutto si tinge di un verde intenso e acquista un aspetto meno metropolitano. È terminata, almeno per ora, la Cina del cemento e delle metropoli.
1: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio a Cipro è completamente vietato bere al volante, ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: E non finisce mica il cielo.
4: C'è una notizia che farà felici molti fans, ed è una notizia che coglie di sorpresa, perché torna con un inedito Mia Martini, ed è un pezzo struggente.
5: Senta, mi pare che le sue canzoni, a proposito del ruolo della donna, abbiano sempre come tema quello della donna non sospirosa che dice amore mio perché te ne sei andato e via dicendo, ma della donna che tutto sommato, che sta partita a carte con l'uomo, la vede vincitrice, o sbaglio?
6: Ma non sempre è importante essere vincitrice, in amore è bello vincere, è bello perdere, ma è bello lottare, comunque sentirsi vivi.
4: La scena arriva dagli archivi della RSI, la radiotelevisione svizzera italiana. Risale al gennaio del 1975. Il programma si intitolava Si rilassi, una serie di interviste ritratto realizzate tra il 74 e il 75 dal grande Enzo Tortora, per la TV dove negli anni 60 aveva condotto dei quiz a premi. Mia Martini è all'apice del successo, dopo quattro album come Oltre la collina, Nel mondo, Una cosa, Il giorno dopo ed È proprio come vivere, ai quali farà seguito di lì a poco Sensi e Controsensi, che hanno fatto di lei una delle interpreti più acclamate della nuova musica italiana, grazie alle varie Piccolo uomo, Donna sola o Minuetto. Non può saperlo, ma quella frase alla quale si lascia andare rispondendo alla domanda di Tortora sulla figura femminile celebrata nelle sue canzoni diventerà una sorta di manifesto programmatico della poetica e della sua vita. A distanza di 50 anni quel botta e risposta rivive oggi nel videoclip che accompagna un inedito tirato fuori a sorpresa dagli archivi della voce di Almeno tu nell'universo, grazie alla sua casa discografica. Mia, che scompare prematuramente nel 1995 a soli 47 anni. Il nuovo singolo inedito si intitola Vivo, è datato 1977 e fa rivivere la voce di quella che è considerata una delle più grandi interpreti di sempre della musica italiana, per molti seconda solo a Mina Mazzini.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
0: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno de bitácora 2004. 2004
2: logbook. Dopo aver lasciato Ajadid in direzione Zif, abbiamo passato dalle formazioni sabbiose meravigliose, erano dei monumenti naturali veri e propri. Abbiamo percorso circa un 60 km di sterrato ed è stata la mia prima esperienza di sterrato.
3: Estamos en un oasis.
4: Siamo in un'oasi, una vera oasi in mezzo al deserto. Questo è un miracolo della natura. Dopo chilometri, centinaia di chilometri dove non c'è niente di niente e nulla, troviamo tutto questo. La strada è stata dura e ora la gente arriva dappertutto. Incredibile.
5: Il diario di bordo di Moto for Peace.
6: Riforniamo di carburante le moto. Proseguiamo la lunga traversata nel deserto, riprendendo la via maestra. Il panorama resta sempre uguale, tranne per la presenza di qualche piccola oasi, che lascia spuntare dalla sabbia alcuni cespugli verdi. Complici i lunghi rettilinei, il caldo e la vista sempre uguale, comincia a farsi sentire la noia e la guida diventa pesante. Siamo già in ritardo, non possiamo più fermarci se vogliamo raggiungere Ghadames prima della notte. Qui le distanze sembrano triplicarsi. Percorrere 300 km può costare lunghe ore preziose. Il deserto cambia di tanto in tanto da sabbioso a roccioso. Spesso siamo costretti a rallentare ancora di più la nostra andatura, scegliendo a volte di tornare a percorrere le piste sterrate che si snodano parallele a fianco della carreggiata asfaltata. Il gruppo è compatto, si avanza con velocità bassa ma costante, cercando di lasciarci alle spalle più strada possibile. Lo sterrato diventa un diversivo e in breve tempo si trasforma in divertimento. Le moto non danno problemi e tutto sembra andare per il meglio, ma su queste strade basta poco, molto poco, per rischiare di farsi male. Una piccola disattenzione, una buca non vista, una pietra al posto sbagliato.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Made in Italy.
3: Made in Italy.
2: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
5: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
6: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
8: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.
9: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
10: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Nel 2010 è la volta di una missione particolarmente difficile, l'attraversamento di tutto il continente africano con Africa 16.000. Da Roma a Città del Capo, ben oltre 16.000 chilometri caratterizzati da snervanti attese alle dogane, tempeste di vento e sabbia, temperature di oltre 50 gradi, temporali monzonici e di faticosi 2.000 chilometri di off-road estremo dal Kenya al Mozambico. Ma ce l'abbiamo fatta. Importanti sono stati gli incontri istituzionali organizzati con le massime autorità di polizia ed Interpol dei paesi attraversati, con un ricevimento storico per Moto for Peace ad Addis Abeba, presso il quartier generale della Polizia Nazionale.
12: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

La stanza aveva pareti strette e un soffitto basso, dipinto di viola da mani stanche che forse avevano voluto nascondere l'umidità, o forse soltanto inventarsi un cielo diverso. In fondo, Vico dei Castagna a Genova respirava come un animale notturno. Il sale che arrivava dal porto, il fumo delle sigarette, le voci rotte dei marinai, i passi frettolosi di uomini che cercavano un po' di oblio dietro una porta socchiusa. Nel 1959 Gino Paoli aveva 25 anni e niente in tasca, se non una fame confusa di vita. Per restare accanto a quella donna aveva rubato alcuni libri dalla casa del padre, una vecchia enciclopedia. Volumi pesanti, pieni di parole, che spiegavano il mondo. Lui li aveva venduti per inseguire qualcosa che nessuna definizione riusciva a contenere. Entrava in quella stanza, quasi in silenzio, come si entra in chiesa. Lei rideva poco, aveva occhi abituati a non chiedere niente. Attorno, il bordello viveva del suo teatro quotidiano, tacchi nei corridoi, letti che cigolavano, risate improvvise e subito spente. Ma su quel letto, viola, in quell'odore di cipria economica e finestre chiuse, accadde qualcosa che Gino non sapeva ancora raccontare. Capì che l'amore è una forza che altera i luoghi, che può spostare il soffitto di una stanza fino a trasformarlo in cielo. Disteso accanto a lei guardò sopra di sé e quel viola smise di essere vernice, diventò distanza, aria, infinito. Non c'erano più i muri, non c'era più il bordello, esistevano soltanto due persone sospese in un istante troppo fragile per essere trattenuto. Le altre donne passavano nel corridoio senza capire, la vita continuava a chiedere soldi in fretta e sopravvivenza, ma lui restava immobile dentro quella rivelazione improvvisa. Anche il luogo più disperato del mondo può diventare sacro se qualcuno lo guarda con amore. Poi tutto finì come finiscono le cose vere, senza spiegazioni. Lei andò via, lui non ebbe il coraggio di seguirla. Forse pensò che certe apparizioni si spezzano appena tenti di trattenerle. Non la rivide mai più e quindi lei non seppe mai di essere rimasta imprigionata dentro una canzone destinata a diventare eterna. Le parole arrivarono dopo, semplici come una confessione sussurrata al buio. Questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra di noi. Quando il brano venne proposto per la prima volta, sembrò poca cosa, una canzone troppo fragile, troppo lenta, troppo nuda. Qualcuno la liquidò come una malinconia qualunque. Poi arrivò la voce di Mina. La sala si fermò. Lei finì di cantarla e si mise a piangere. Non era soltanto musica, era quel momento misterioso in cui una canzone smette di appartenere a chi l'ha scritta e diventa vita di tutti. Chi l'ascoltava si alzò in piedi senza sapere bene il perché. Forse perché ciascuno, almeno una volta, aveva visto un soffitto trasformarsi in cielo. Gino Paoli cantava in un modo diverso dagli altri. Poteva leggere l'elenco telefonico e farlo sembrare una carezza. La sua voce non spingeva mai, galleggiava, entrava nelle parole come un musicista entra nel respiro di uno strumento, come un flauto, come una chitarra suonata nella stanza accanto. Poi arrivò Ennio Morricone. Amici di stadio, amici di silenzi, due uomini che avevano capito che la musica non serve a spiegare le emozioni, ma a lasciarle sospese nell'aria. Morricone ascoltò quel brano e provò a riportare là dove era nato davvero, dentro quella stanza dal soffitto viola. Nacque così quell'armonica lontana, sottile, quasi trattenuta, un suono che sembrava arrivare da un corridoio vuoto o da un ricordo che non vuole svanire, una sensazione senza nome. Molti anni dopo Gino Paoli avrebbe trovato finalmente la parola giusta: orgasmo. Non nel senso del corpo, ma in quello dell'anima, quell'attimo brevissimo in cui tutto sparisce, il dolore, la miseria, la paura del domani, e resta soltanto una vertigine luminosa, come vedere il cielo sopra di noi, dentro una stanza qualunque. Quando

Là, yeah. Fernand Massala.

coucou. Enfin, donc, géant.

0: va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Abbiamo infine scoperto perché il freddo ci ha tartassato così. Ne parlano addirittura i media locali. Forte discesa di aria gelida proveniente dalla Siberia, con vento forte, nevicate sopra i 300 metri e temperature basse. Insomma, la situazione della settimana prossima dovrebbe migliorare e questo ci aiuta psicologicamente. Ben ritrovati nel nostro speciale diario di bordo, e vi parlo dal Kazakistan, ex repubblica dell'Unione Sovietica, che si dichiarò indipendente dall'Unione Sovietica il 16 dicembre 1991. Con i suoi 2,7 milioni di chilometri quadrati, il Kazakistan è al nono posto tra i più vasti paesi del mondo e uno dei più lunghi al mondo, secondo solo a quello del Canada e Stati Uniti. Da novembre a marzo le mattine gelide sono frequentissime ad Almaty e le temperature pomeridiane rimangono al di sotto degli 0 gradi per almeno un pomeriggio su tre. Il terreno è coperto di neve in media per 111 giorni all'anno, mentre le cime dei monti Altai sono innevate tutto l'anno. I kazaki, così come ci ha sempre raccontato il nostro capo spedizione Bernardo Lepore, sono di una ospitalità unica. Lo hanno dimostrato nel 2002, quando una spedizione di Moto for Peace ha raggiunto Pechino, e lo stanno riconfermando anche in questa occasione. Appena varcato il confine tra Russia e Kazakistan, tutto è cambiato. Anche la fisionomia dei kazaki è molto diversa. I connotati del tipico europeo svaniscono per dare spazio a quella asiatica. L'approccio è più caldo, più amichevole, e ce ne accorgiamo non appena arrivano i colleghi che ci scorteranno lungo le strade nuove ed asfaltate che il nostro Dino non riconosce più. Anche la scorta è eccezionale, praticamente si ferma il traffico non appena transitiamo. Intanto in città, presso il quartier generale di Kostanai, la polizia organizza un incontro con la stampa ed un meeting alla presenza di centinaia di agenti. Ma non solo, pranzo e cena offerta presso la loro mensa con menù speciale. Il colonnello comandante della struttura è un amante di calcio e conosce i giocatori italiani. Forse vi sarete dimenticati o non sapete che tra il team di Moto for Peace c'è Olga Gori, ex giocatrice di calcio nella nazionale femminile italiana. È bastato poco per dare il fisco d'inizio tra 5 rappresentanti di Moto for Peace e 5 poliziotti kazaki. A questo punto, suspense, il risultato. Ve lo comunicheremo nella puntata di domani.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
3: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
4: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo. ¡Mua!
5: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
6: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
7: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Perché ci vengono i capelli bianchi? Uno studio su topi ha identificato una possibile causa scientifica della canizia legata all'età. Si ritiene che alcune cellule staminali responsabili della produzione del pigmento nei capelli, chiamate cellule staminali dei melanociti, perdano la capacità di funzionare correttamente col passare del tempo. Queste cellule solitamente viaggiano nel follicolo pilifero, passando da uno stato immaturo a uno maturo e viceversa, contribuendo alla colorazione dei capelli. Con l'invecchiamento, le cellule smettono di muoversi e di rispondere ai segnali che stimolano la produzione di pigmento, portando alla crescita di capelli grigi. Anche se lo studio è stato condotto su topi, potrebbe avere implicazioni per la comprensione e la prevenzione delle canizie negli esseri umani e potrebbe anche contribuire alla ricerca su altri aspetti come il cancro e la rigenerazione cellulare.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Nel 2001 Motor for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2011.
3: Quaderno de bitacora 2011.
4: 2011 logbook.
5: Proseguiamo per diversi chilometri cercando di non distrarci troppo dalla guida, ma non è facile visti gli scenari intorno a noi. Raggiungiamo Weiwei, dove riceviamo l'immancabile gentile accoglienza cinese. Giusto il tempo per parcheggiare le moto, rilasciare qualche intervista e via verso Phoenix. Questa volta però in auto. La strada è piuttosto impervia e la città è da visitare a piedi. Non ci prendiamo rischi e, parcheggiate le moto, ci lasciamo guidare da esperti accompagnatori locali. All'improvviso ci troviamo come immersi nel passato. Siamo arrivati a Phoenix, la Fenice, l'uccello di buon auspicio che, bruciato dalle fiamme, risorge dalle sue stesse ceneri. La leggenda vuole che due fenici volarono sulla città e la trovarono talmente bella da decidere di rimanervi per tutta la vita. Da allora la città prese il nome di Phoenix. È un meraviglioso esempio di ciò che i villaggi erano prima della modernizzazione. Decine di stradine lastricate in pietra corrono tra le case in legno. E per il turista, camminare su queste pietre usurate dal tempo è l'unico modo per visitare la città.

Il fiume Tuoyan, con i suoi inconsueti ponti in pietra che collegano le due sponde, permettendo il passaggio pedonale da una parte all'altra della città, è il centro della vita di questo luogo. Il fiume taglia da nord-ovest a sud-est la città. Nelle sue acque gli uomini ancora pescano e le donne lavano i loro panni. Sulle sue sponde, alte palafitte nascondono la parte più antica di Phoenix. Qui i barcaioli locali trasportano da una parte all'altra della città i turisti con le loro barche silenziose, che sembrano scivolare sull'acqua. Un viaggio nella Cina tradizionale, dove il tempo si è fermato come per magia a centinaia di anni fa, anche se oggi sono i turisti ad animare questa città.

Nella metà degli anni 70, New York sembrava respirare a fatica. Le strade del Queens, i palazzi consumati, i locali fumosi di Manhattan, tutto sembrava chiedere qualcosa di nuovo. Ed è proprio a Forest Hills, nel Queens, che comincia questa storia di quattro ragazzi destinati a cambiare il rock per sempre. Jeffrey Hyman, John Cummings, Douglas Colvin e Thomas Hardley non avevano alle spalle carriere leggendarie. Venivano da garage, band, tentativi incompiuti, prove infinite e sogni lasciati a metà. Ma nel 74 succede qualcosa. Trovarono una direzione comune, più veloce, più ruvida, più sincera. E insieme decisero di lasciarsi alle spalle anche i loro veri nomi. L'ispirazione arrivò da Paul McCartney, che negli anni aveva usato lo pseudonimo di Paul Ramon. Così Jeffrey diventò Joey, John diventò Johnny, Douglas si trasformò in Dee e Thomas prese il nome di Tommy. Un cognome unico però li avrebbe legati tutti, Ramone. Nascevano così i Ramones. Il loro primo concerto arriva il 30 marzo del 74 ai Performance Studios. Pochi minuti di musica, suonata a una velocità che sembrava quasi una provocazione. Nessuna solo interminabile, nessuna teatralità hippie, solo chitarre sparate dritte in faccia e canzoni brevi come scariche elettriche.

ma la vera esplosione era ancora davanti a loro. In quel periodo a New York stava nascendo una nuova scena musicale. Nel downtown di Manhattan, due locali stavano diventando il rifugio di artisti outsider e sognatori: il Max Kansas City e soprattutto il CBGB. Fu lì, il 16 agosto del 1974, che i Ramones salirono sul palco per la prima volta. Let's go.

Chi era presente racconta ancora oggi lo shock di quella sera. Tra loro c'era Lex McNeil, futuro cofondatore della rivista Punk. Il suo ricordo è rimasto nella storia. Indossavano tutti queste giacche di pelle nera e attaccavano il brano contando il tempo. Era solo un muro di rumore. Avevano un aspetto impressionante. Questi ragazzi non erano hippie. Era qualcosa di completamente nuovo. Ed era davvero qualcosa di nuovo. I Ramones non stavano semplicemente suonando il rock and roll. Stavano demolendo tutto ciò che il rock era diventato. Eccessivo, complicato, distante. Riportavano la musica alla strada, alla rabbia e all'urgenza. Tre accordi, due minuti, nessuna pausa. Da quel palco del CBGB partì un'onda che avrebbe attraversato l'America, raggiunto Londra e acceso la scintilla del punk mondiale. E tutto era iniziato da quattro ragazzi del Queens che avevano deciso di cambiare il nome e fare più rumore possibile.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Perché negli ascensori c'è quasi sempre uno specchio? Gli specchi negli ascensori moderni servono principalmente a ridurre l'ansia dei passeggeri. Questa soluzione è stata adottata dalle aziende produttrici di ascensori per evitare di aumentare la velocità degli impianti, che avrebbe comportato problemi meccanici. Gli specchi aiutano a distrarre le persone facendo sembrare lo spazio dell'ascensore più grande e contribuendo a prevenire attacchi di panico nelle persone claustrofobiche. Inoltre, gli specchi consentono ai passeggeri di vedere cosa stanno facendo gli altri, contribuendo così a evitare furti, aggressioni e contatti fisici indesiderati. Infine sono utili anche per le persone su sedie a rotelle, poiché permettono loro di entrare e uscire senza urtare gli altri passeggeri, girandosi una volta fuori dall'ascensore.

0: day.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: E per la prima volta negli studi di Radio Moto for Peace ospitiamo Bernardo Lepore, presidente di questa Onlus che esiste già da diverso tempo, e quindi chiediamo subito a Dino Lepore, appunto, questa associazione Moto for Peace che esiste dal 2001 e che si è sempre evoluta nel tempo, mi pare di capire.
4: Esatto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, sono veramente onorato di essere ospitato qui negli studi della radio a Bressanone e del direttore Richard Celona. Richard, come voi tutti sapete, è appunto il direttore della radio, la radio che racconta tutte le missioni che Moto for Peace ha realizzato dal 2001 fino allo scorso anno.
3: Senti, a proposito di missioni, ce n'è una in particolare che sulla quale stiamo lavorando già da tempo, compreso il direttore della radio, perché alla fine sono un motociclista come voi. Questa missione importante del 2014 credo che sia forse una delle più importanti.
4: Sì, sicuramente è una delle più importanti e significative. Diciamo, è importante perché ha bisogno di una pianificazione accurata e di un grande impegno da parte di tutti i membri della Onlus. Effettivamente l'itinerario è abbastanza complesso perché partiremo da Roma per arrivare a Kathmandu. Quindi l'itinerario Roma-Mosca transiberiana, che può essere relativamente semplice, ma poi le difficoltà arrivano quando si entra in Cina e si sale in quota per arrivare a Kathmandu. Quindi faremo
3: quote tra l'altro molto elevate, perché credo di ricordare si arriva fino a 5.050 metri di altezza,
4: sì,
3: sul livello del mare.
4: Esatto, arriviamo a sfiorare i 5.000 metri sulla grande autostrada dell'amicizia, è così che si chiama la strada che collega Lhasa a Kathmandu. Quindi speriamo di non trovare passi chiusi e speriamo che le condizioni meteorologiche siano con noi.
3: Che la buona fortuna sia con noi, insomma.
4: Esatto.
3: Senti Dino, questa volta diciamo che l'obiettivo umanitario è veramente sentito da noi che siamo motociclisti. Ci spieghi il perché?
4: Sì, perché non è la prima volta che cerchiamo di sostenere un progetto rivolto alla sanità. Questo in particolare è rivolto alla sanità perché andremo a potenziare un nosocomio di una poverissima regione a circa 100-150 km da Kathmandu. In che modo? Donando delle motociclette. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per prestare soccorso anche nei villaggi più sperduti. Il Nepal infatti ha una rete viaria, diciamo, molto approssimativa, e poi con le frequenti alluvioni, le piogge eccetera, diventano impraticabili alle strade, diciamo, i mezzi convenzionali. La motocicletta risulta essere il mezzo più idoneo per spostarsi e quindi anche per poter prestare soccorso in tempi molto rapidi.
3: Quindi ecco la grande soddisfazione di noi motociclisti, perché finalmente questa volta la motocicletta non è vista come un mezzo pericoloso, ma al contrario è quella che servirà a salvare delle vite umane. Dino, ci sono sicuramente anche altre novità in cantiere per Moto for Peace in questo 2014, ci puoi accennare qualcosa? Intanto abbiamo visto che il primo libro ha avuto un successo enorme.
4: Esatto, noi abbiamo appunto dedicato il 2013 a pubblicizzare un po' noi stessi, perché noi, con il fatto che riusciamo, cioè effettuiamo sempre queste operazioni all'estero, a volte ci riscontriamo di essere poco conosciuti in Italia. In questo modo abbiamo cercato di, prima cosa, di realizzare il nostro primo libro. Questo primo libro che devo dire che è andato benissimo, infatti la prima edizione è già esaurita. Quindi prevediamo di fare una seconda stampa in primavera, e nell'occasione appunto faremo anche una conferenza stampa in una sede istituzionale. Mi fa piacere raccontarvi che la prefazione del nostro libro, l'importante prefazione del nostro libro, è stata curata dal capo della polizia, il prefetto Alessandro Panza, e poi non dimentichiamo anche l'importante prefazione, diciamo, di natura tecnica che ci ha voluto regalare Tiziano Cantatore, il direttore di Moto2.